Desanemi loyo chayo. Nayosta sane de chitsa veva motarile jibo veva motarile jibo. Yoli boda yoli ne. Dainosa velka jolostiem.